Distant radius, ira vehementi, illa magnitudine, non elementi, parte ste materia, sinis elementi, similis varium, eco non docenti, considere proprio una vero sapienti, supra metropolare, sed fondamenti, sol tu sempre campano,

Non domandare a me perché ti voglio qui. Ti posso consolare se dici solo un sì. E non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai.